Non so come pensare, di insomma, o il problema dell'essere, se mi dà la mia vita, se la tua sarà in quadri.